0: adesso proprio devo andare sempre.
1: Simak Jaring Radio selanjutnya, program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan